Radio Tore Nostri, in nomine Domini, Domine Chisaglio, Rastione Meglio, Domine Svobisco, Oremo Sesto Reversa, Trance di Creatura Vista, Prestimo Legio, Edio Lontanium Tuo, Sesto Principia, Ser Cristo, Domine Nostro, Amen. Benedictio Dini Potente, Pater Spiritus Sesto, Descende Vos, Mare di Sempre.

Adio Torino, in nomine Domini, Dominic in saudio reazione meglio, Dominus vobisco, oremus destra versam transit creatura vista, prestum legem, et unam tantium tuam, certa principia ter Christus over nostro amen. Benedictio Dini potens, Pater Spiritus Sanctum, descende vos, manet semper,